enche ebe sori so na kan kase bo no sia bre no abaye enche bidini osofu jeremiah osofu peter nso ewa hasei